0: Floor, votatela. 3 Marvin Gardens, My Body and Soul. 2 Felix, Don't You Want Me. 1 Natura, Erba del Diablo. 3 dischi completamente diversi, ma con una cosa in comune. Nel 1992 la pista aveva ancora tantissime storie da raccontare e noi continuiamo a raccoglierle. Ora prendete questo podio e fatelo vostro. Hackeratelo votando la vostra preferita tra queste prime 3 posizioni sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor. Il nostro viaggio del 19 settembre 92 finisce qui. Fuori dall'estate, ma dentro quella voglia di ballare che avrebbe accompagnato la dance per tutto quanto l'autunno. Abbiamo attraversato il rap, la house, la eurodance, la techno, le contaminazioni e persino una Baker Street trasformata in pista da ballo. 20 canzoni, 60 minuti, una fotografia del 1992 con i colori ancora molto vividi. E adesso possiamo rimettere la macchina del tempo nel garage, almeno fino alla prossima puntata. Io sono Flavio, questa è la Dance Floor Parade, la classifica che vi fa rivivere le canzoni più ballate in discoteca negli anni 90. Alla prossima, ciao ne!
1: Dance Floor
2: Parade.
3: Dance Floor.
1: Dance Floor.
4: You know what time it is?
5: Sono le 2:01.
1: Dance Floor.
6: Welcome.
1: Anni 2000.

0: era Made in Italy. Am I interrupting something? Non-stop music is on its way. The sound of the 90s. Identify yourself. Radio Dance Floor. Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
2: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
1: Il biglietto costa solo 3,50€ per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
5: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
9: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
8: Ogni possibilità inizia con un passo.
9: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
10: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
11: Pure music, no commercials.
12: The best of the 90s.

0: this is Jennifer Lopez.
1: Hey yo, this is Eminem.
2: Ciao, siamo Take That.
3: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90. Yeah.

0: Dance Floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le tre in punto.
0: Dance Floor.
3: Welcome.
0: Anni 2000.

0: Explore.
1: Back to the 90s.
0: La radio ufficiale degli anni 90.
1: Il meteo.it. Il che fa la differenza.
2: Un nucleo di aria fresca dai Balcani comporta una spiccata instabilità e temperature in calo, specie sui settori centrali adriatici e al sud. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali frequenti sulle regioni centrali adriatiche e su quelle meridionali, mentre altrove il tempo sarà generalmente soleggiato anche se con nubi sparse. Nel pomeriggio i rovesci temporaleschi interesseranno soprattutto il sud, spostandosi dal settore adriatico verso quello tirrenico. Tempo più tranquillo altrove, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano. How do you wanna sound?
3: Welcome to the dance floor. Pure music, no commercials.
4: The best of the 90s.
5: Radio Dance Floor.
6: Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.

0: era Made in Italy. Give me a
1: fat man. Radio Dance Floor. Il suono degli anni 90.

0: sound of the 90s.
1: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
2: Un nucleo di aria fresca dai Balcani comporta una spiccata instabilità e temperature in calo, specie sui settori centrali adriatici e al sud. Nella prima parte della giornata, rovesci e temporali frequenti sulle regioni centrali adriatiche e su quelle meridionali, mentre altrove il tempo sarà generalmente soleggiato, anche se con nubi sparse. Nel pomeriggio i rovesci temporaleschi interesseranno soprattutto il sud, spostandosi dal settore adriatico verso quello tirrenico. Tempo più tranquillo altrove, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: House.
1: Ciao a tutti, sono Flavio e vi aspetto il sabato pomeriggio con la Dance Floor Parade, la classifica ufficiale di Radio Dance Floor. Ogni sabato dalle 17 alle 18 rivivremo le emozioni delle 20 canzoni che più ci facevano scatenare in discoteca negli anni 90. Allora mi raccomando, Dance Floor Parade, il sabato alle 17 e in replica la domenica alle 14 e lunedì alle 21. E ditelo anche agli amici, perché più siamo, più ci divertiamo.
2: www.radiodancefloor.it 1993.

0: floor. Back to the 90s. Il meteo.it. Il che fa la differenza.
1: Un nucleo di aria fresca dai Balcani comporta una spiccata instabilità e temperature in calo, specie sui settori centrali adriatici e al sud. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali frequenti sulle regioni centrali adriatiche e su quelle meridionali, mentre altrove il tempo sarà generalmente soleggiato anche se con nubi sparse. Nel pomeriggio i rovesci temporaleschi interesseranno soprattutto il sud, spostandosi dal settore adriatico verso quello tirrenico. Tempo più tranquillo altrove, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Dance floor. You know what time it is?
0: Sono le 6 in punto.
2: Dance floor.

0: Twisted Dance Box. Party like 90s.
1: Tieniti vicino al volume, non serve guardare fuori, non serve sapere dove sei. Basta quella cassa che entra, quel primo colpo che sembra arrivare da sopra la macchina e la radio si accende. Per un attimo non è più una radio, è una cabina piccola, con le luci basse, il finestrino scuro e davanti una linea nera piena di stelle. Dancebox parte da lì, dal corpo che sente il decollo prima ancora di capire la rotta. Io sono Jack e in console con me per questa nuova puntata di Dancebox c'è come sempre Casanova. Il primo ingresso non bussa, apre il cielo sopra le casse e ci porta direttamente fuori orbita. Arriva Cosmic Gate, Exploration of Space. Dancebox comincia adesso.
0: Dance Box.

Dancebox nella tua radio preferita. Io sono Jack e in console con me c'è Casanova. Dancebox continua a spingere, fuori c'è quello che c'è, dentro per qualche minuto il mondo ha un altro peso. Benny B, Free World.

Eh sì, c'è un momento in cui il ritmo non corre più soltanto. Sembra quasi che respira. Il volume resta alto, ma qualcosa si apre. Come quando guardi dal vetro della macchina e per un secondo la strada sembra più lunga del solito. Se vuoi sapere dove suona Dancebox, fai un giro su dancebox.it. Però poi torna qui, perché questa entra con il cuore scoperto. Anima.

mano ferma sul canale e sotto sta arrivando già qualcosa di più vicino al pavimento. What the heck, rock that disco discotheque. What the rock, what the heck, rock that disco discotheque. What the rock, what the heck, rock that disco. Sei su Dancebox, io sono Jack, alza il volume perché arriva prezioso. What the rock, what the heck,

testa leggermente in giù. Poi all'improvviso cambia la faccia della pista. Non serve spiegare niente, succede quando un pezzo alza la stanza e per un attimo tutti sembrano sapere dove guardare. Dancebox ti porta lì, in mezzo all'acqua.

I'm in love again sembra scritto su un vetro appannato. Una parola ci resta, poi la mano la cancella, ma il segno rimane lo stesso. Non chiedetemi perché, Casanova passa oltre senza spegnere niente. Il prossimo ingresso non arriva morbido, arriva con il comando in mano.

7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

0: la linea della terra là sotto, piccola, lontana, con la radio accesa anche da qui. È il momento in cui il viaggio rallenta, ma fuori dal vetro ci sono ancora le stelle. Il volume scende appena, ma non diventa sottofondo. Il corpo tiene ancora il tempo, come se non avesse capito che siamo già in fase di rientro. Io sono Jack, con Casanova in console, questa era Dancebox. Lasciamo la radio sospesa ancora un giro, fuori dall'atmosfera. Noi ci ritroviamo su Dancebox, qui, nella tua radio preferita. Ciao!
1: Questa è Dancebox. Party like 90s.
2: Domenica 27 settembre torna nelle città italiane la 10ª edizione della Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa da AIL, l'associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Un passo dopo l'altro per sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza ai pazienti e alle loro famiglie. Cerca la città più vicina a te e scopri come partecipare su fitwalking.ail.it. Cammina con noi verso nuovi traguardi per costruire insieme un futuro senza tumori del sangue.
3: Dance floor. You know what time it is?
4: Sono le 7:01.
3: Dance floor. Welcome, welcome, welcome. Anni 2000.

0: interrupting something?
1: Non-stop music is on its way.
2: The sound of the 90s.
3: Identify yourself.
2: Radio Dance Floor.
4: Ilmeteo.it. Il che fa la differenza.
5: Un nucleo di aria fresca dai Balcani comporta una spiccata instabilità e temperature in calo, specie sui settori centrali adriatici e al sud. Nella prima parte della giornata, rovesci e temporali frequenti sulle regioni centrali adriatiche e su quelle meridionali, mentre altrove il tempo sarà generalmente soleggiato, anche se con nubi sparse. Nel pomeriggio i rovesci temporaleschi interesseranno soprattutto il sud, spostandosi dal settore adriatico verso quello tirrenico. Tempo più tranquillo altrove, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
6: Hi, check, one, two. Radio Dance Floor. Check it out. La radio ufficiale degli anni 90. Luce Verde Italia.
7: Bentrovati, intenso il traffico sulla 4 Milano-Venezia con code a tratti tra Dalmine e Cavenago verso Milano, proseguendo in direzione di Torino code a tratti tra Monza e Viale Certosa, file che ritroviamo sulla 9 Milano-Como-Chiasso, tra Como-Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera, per lavori code sulla 13 la Bologna-Padova, tra Boara e Rovigo verso Bologna, rallentamenti per traffico e lavori sulla 14 Adriatica tra Termoli e Poggio Imperiale in direzione di Taranto. A sud di Roma file sulla diramazione della A1 da Torrenova a raccordo anulare. Incidente poi sulla via Pontina, code a tratti da Castel Romano a raccordo, quindi in entrata a Roma. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
6: Un servizio a cura dell'ACI. You know
3: Radio Dance Floor. Back to the 90s.

0: Floor.
1: Back to the 90s.
0: La radio ufficiale degli anni 90.

G is the NG. The NG is the NG. The NG is the NG. The NG is the NG.

0: commerciale degli anni 90.
1: Hi, this is Jennifer Lopez.
2: Hey yo, this is Eminem.
3: Ciao, siamo i Take That.
0: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: floor.
1: I know you wanna say.
2: Open your mind.
0: The sound of the 90s. Il meteo.it. Il che fa la differenza.
3: Un nucleo di aria fresca dai Balcani comporta una spiccata instabilità e temperature in calo, specie sui settori centrali adriatici e al sud. Nella prima parte della giornata, rovesci e temporali frequenti sulle regioni centrali adriatiche e su quelle meridionali, mentre altrove il tempo sarà generalmente soleggiato, anche se con nubi sparse. Nel pomeriggio i rovesci temporaleschi interesseranno soprattutto il sud, spostandosi dal settore adriatico verso quello tirrenico. Tempo più tranquillo altrove, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Radio Dance Floor, back to the 90s.
4: Su Radio Dance Floor c'è

0: suonati di Enrico.
1: Ciao, sono Enrico, Radio Dance Floor, 24 Hours Today, solo dance emozionante. Voglio ricordare gli amici in connessione planetaria, il nostro appuntamento, i suonati di Enrico, al sabato alle 16, ti aspetto.
0: www.radiodancefloor.it 1997.

0: Domenica 27 settembre torna nelle città italiane la 10ª edizione della Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa da AIL, l'associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Un passo dopo l'altro per sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza ai pazienti e alle loro famiglie. Cerca la città più vicina a te e scopri come partecipare su fitwalking.ail.it. Cammina con noi verso nuovi traguardi per costruire insieme un futuro senza tumori del sangue.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hi, we're the Sugar Babes.
3: Hey, I'm Mariah Carey.
4: Hi, I'm Robbie Williams.
5: Hey, this is Kylie.
6: Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

Radio Dance Floor. The sound of the 90s.

0: Explore.
1: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
2: Un nucleo di aria fresca dai Balcani comporta una spiccata instabilità e temperature in calo, specie sui settori centrali adriatici e al sud. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali frequenti sulle regioni centrali adriatiche e su quelle meridionali, mentre altrove il tempo sarà generalmente soleggiato anche se con nubi sparse. Nel pomeriggio i rovesci temporaleschi interesseranno soprattutto il sud, spostandosi dal settore adriatico verso quello tirrenico. Tempo più tranquillo altrove, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: Non-stop music is on its way.
4: The sound of the 90s.
5: Identify yourself.
6: Radio Dance Floor.
7: Luce Verde Italia.
8: Ben trovati sulla A7 Milano-Genova. Per un veicolo fermo si è formata una coda di 3 km tra Bolzaneto e Svincola 10 verso Genova. Per lo stesso motivo e sempre verso Genova, file anche sulla A12, la Genova-Rosignano, da Genova Est allo svincolo A7. Intenso il traffico nella zona di Milano sulla A4, code tra Cormano e la barriera di Milano Est verso Venezia e in direzione Torino tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa. Sempre sulla A4 Milano-Venezia rallentamenti tra Svincola 22 e Verona Sud verso Venezia. Code a tratti nella zona di Bologna sulla A14 Adriatica tra Svincola 1 e Svincola 13 verso Ancona. Code a tratti anche sulla A11 Firenze Mare tra Pistoia e Svincola 1 verso Firenze. Rallentamenti per traffico e lavori sulla A14 Adriatica tra Termoli e Poggio Imperiale in direzione di Taranto. È tutto, grazie per l'attenzione.
7: Un servizio a cura dell'ACI.
9: Dance Floor.
10: Back to the 90s.
11: La radio ufficiale degli anni 90.
12: Torna un ospedale per amico. La giornata di festa dedicata a bambini e famiglie, promossa da OBM, Ospedale Bambini Buzzi Milano, ETS. Sabato 26 settembre, dalle 10 alle 18 in piazza Città di Lombardia, ti aspetta un mondo di colori e divertimento ispirato alla magia del Luna Park, con un grande spettacolo finale. Un'occasione speciale per stare insieme e conoscere meglio l'impegno di OBM per le famiglie dei bambini ricoverati all'Ospedale Buzzi. Ti aspettiamo!

0: Radio Dance Floor, il suono degli anni 90. Dance Floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 10 in punto.
0: Dance Floor.
3: Welcome.
0: Anni 2000.

0: Flow. Back to the 90s. Ilmeteo.it. Il che fa la differenza.
1: Un nucleo di aria fresca dai Balcani comporta una spiccata instabilità e temperature in calo, specie sui settori centrali adriatici e al sud. Nella prima parte della giornata, rovesci e temporali frequenti sulle regioni centrali adriatiche e su quelle meridionali, mentre altrove il tempo sarà generalmente soleggiato, anche se con nubi sparse. Nel pomeriggio i rovesci temporaleschi interesseranno soprattutto il sud, spostandosi dal settore adriatico verso quello tirrenico. Tempo più tranquillo altrove, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano. Give me a Radio Dance Floor.
2: Il suono degli anni 90. Su Radio Dance Floor c'è

0: Timeline.
1: Rewind the tape now.
2: Prendetelo come un viaggio di studio.
3: Ciao Danrico, ti aspetto il lunedì alle 18 per Timeline, la storia raccontata attraverso i grandi successi dance degli anni 90. Ti aspetto lunedì, ore 18, qui su Radio Dance Floor.
0: Timeline
4: 1995.

0: Dance Floor.
1: Back to the 90s.
0: La radio ufficiale degli anni 90.
2: Hi, this is Jennifer Lopez.
3: Hey yo, this is Eminem.
4: Ciao, siamo i Take That.
0: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: dance floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 11 e 3 minuti.
0: Dance floor.
3: Anni 2000.
4: Welcome to the new millennium.
5: Non mi ricordo niente di cosa è successo ieri notte. L'unica cosa che mi ricordo è una canzone che faceva così.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
2: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
1: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
5: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
9: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
8: Ogni possibilità inizia con un passo.
9: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
10: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
11: Pure music, no commercials.
12: The best of the 90s.
13: Radio Dance Floor.
14: Domenica 27 settembre torna nelle città italiane la 10ª edizione della Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa da AIL, l'associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Un passo dopo l'altro per sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza ai pazienti e alle loro famiglie. Cerca la città più vicina a te e scopri come partecipare su fitwalking.ail.it. Cammina con noi verso nuovi traguardi per costruire insieme un futuro senza tumori del sangue.

0: Luce Verde Italia.
1: Buongiorno, a Milano si incontrano code sul tratto urbano dell'autostrada 4 Milano-Venezia, code causate da un incidente tra Cormano e Sesto San Giovanni direzione Venezia. Ci spostiamo ora in Liguria, anche qui ci sono code per lavori sulla 10 dei Fiori tra Orcofeglino e Finale Ligure in direzione del confine italo-francese. Altre code, seppur brevi, sul tratto genovese della stessa autostrada 10 per traffico intenso tra lo svincolo per l'aeroporto e l'allacciamento con l'autostrada A7 per Milano. Sulla stessa autostrada Milano-Genova troviamo code di 1 chilometro per lavori tra Genova Bolzaneto e Busalla verso Milano. Andiamo ora sulla A1, la Milano-Bologna. Qui ci sono code per lavori in corso tra Basso Lodigiano e Piacenza, direzione Bologna. In Toscana auto in coda sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno tra l'Astra Assigna e lo svincolo per l'Autosole, direzione Firenze. Nei pressi di Perugia ci sono code per incidenti sulla statale 75 centrale Umbra tra Bastia Umbra e Colle Strada direzione Perugia. Ed infine in Campania code sulla 3 Napoli Pompei Salerno, code per chi arriva da Napoli tra il casello di Salerno Centro e lo svincolo per l'autostrada del Mediterraneo. Da Massimo Veschi è tutto.
0: Un servizio a cura dell'ACI.
2: Non-stop music is on its way.
3: The sound of the 90s.
4: Identify yourself.
3: Radio Dance Floor.
5: Radio Dance Floor. 1994.
6: 1994.

0: Diurna, un ospedale per amico. La giornata di festa dedicata a bambini e famiglie, promossa da OBM, Ospedale Bambini Buzzi Milano, ETS. Sabato 26 settembre, dalle 10 alle 18 in piazza Città di Lombardia, ti aspetta un mondo di colori e divertimento ispirato alla magia del Luna Park, con un grande spettacolo finale. Un'occasione speciale per stare insieme e conoscere meglio l'impegno di OBM per le famiglie dei bambini ricoverati all'ospedale Buzzi. Ti aspettiamo!
1: Check 1, 2, 3.

0: Torna un ospedale per amico. La giornata di festa dedicata a bambini e famiglie, promossa da OBM, Ospedale Bambini Buzzi Milano, ETS. Sabato 26 settembre, dalle 10 alle 18 in piazza Città di Lombardia, ti aspetta un mondo di colori e divertimento ispirato alla magia del Luna Park, con un grande spettacolo finale. Un'occasione speciale per stare insieme e conoscere meglio l'impegno di OBM per le famiglie dei bambini ricoverati all'ospedale Buzzi. Ti aspettiamo!
1: Radio Dance Floor, Back to the 90s.
2: Luce Verde Italia.
3: Bentrovati sulla A22 Brennero Modena per incidente, traffico bloccato con code tra Nogarole Rocca e allacciamento A4 verso il confine di Stato. Code ma per traffico sulla A9 Milano Como Chiasso, tra Como Monte Olimpino e Lago di Como in direzione della Svizzera. Intenso il traffico sul percorso milanese della A4, code a tratti tra Viale Certosa e Milano Est verso Venezia. Sulla A10 Genova Ventimiglia, lavori e traffico stanno provocando code a tratti tra Andora e Albenga verso Genova. Per un veicolo fermo, file sulla 7 Milano-Genova, tra Bolzaneto e Busalla, direzione Milano. Code a tratti ma dovute al traffico intenso sulla A1 Bologna-Firenze, tra Scandicci e la variante di Valico verso Milano. Sulla A2 del Mediterraneo per lavori file, altezza Eboli verso Reggio Calabria. È tutto. Grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI.
1: Radio Dance Floor.

c'è un momento in cui la radio cambia passo. La cassa sale, la memoria si accende e il volume finisce sempre un po' più in alto. Yo DJ! Dancebox arriva su Radio Dancefloor ogni sabato alle 14. Fatti trovare con la radio accesa. Dancebox. Io sono Jack e in console con me c'è Casanova. Alza il volume perché se pensavi di fare altro, lascia perdere. Dancebox non è nostalgia, è il volume giusto al momento giusto. 1999.

0: Domenica 27 settembre torna nelle città italiane la 10ª edizione della Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa da AIL, l'associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Un passo dopo l'altro per sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza ai pazienti e alle loro famiglie. Cerca la città più vicina a te e scopri come partecipare su fitwalking.ail.it. Cammina con noi verso nuovi traguardi per costruire insieme un futuro senza tumori del sangue.
1: Am I interrupting something? Non-stop music is on its way.
2: The sound of the 90s.
3: Identify yourself.
2: Radio dance floor.
4: Hi, this is Madonna.
5: Hi, we're the Sugar Babes.
6: Hey, I'm Mariah Carey.
7: Hi, I'm Robbie Williams.
8: Hey, this is Kylie.
9: Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

is time.

0: soon.
1: Torna un ospedale per amico. La giornata di festa dedicata a bambini e famiglie, promossa da OBM, Ospedale Bambini Buzzi Milano, ETS. Sabato 26 settembre, dalle 10 alle 18 in piazza Città di Lombardia, ti aspetta un mondo di colori e divertimento ispirato alla magia del Luna Park, con un grande spettacolo finale. Un'occasione speciale per stare insieme e conoscere meglio l'impegno di OBM per le famiglie dei bambini ricoverati all'ospedale Buzzi. Ti aspettiamo!
2: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
4: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
3: Ogni possibilità inizia con un passo.
4: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
5: Questo cammino dobbiamo completarlo.
3: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
6: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
7: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
8: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
9: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
10: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
9: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
11: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
12: Amiche per la vita!
9: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
13: Let's go! Daniel's Jack presents... Retape! Mixtape! Y'all ready for this?

0: soon.
1: Dance Floor.
2: You know what time it is?
3: Sono le 15 e 2 minuti.
1: Dance Floor.
4: Checo, you're ready?
1: Checco Corvasce e Daniel's Jack presentano
0: Master Check
1: 90, l'enciclopedia della dance.
5: Eccoci, pronti per un Master Check 90 inebriante, brioso.
6: È un'altra roba quella.
5: Brio blu.
7: Mi piaci tu.
5: Vaffanculo. E cominciamo subito io e il buon Dance Jack, che si è beccato subito la prima bestemmia. Tutta tempestata dell'ed come la sua faccia. E cominciamo subito questo bel gironzolo negli anni 90. E non soltanto, con un pezzo dei 92 per un'ora insieme. A proposito, non è che sia cambiata sta cosa, eh? Facciamo un'oretta di quelle giuste giuste. Cominciamo con i Soul to Soul.
6: Ma si può chiamare così uno, i Soul to Soul? Le anime dell'anima?
7: Anima due anime.
6: Le anime due anime.
5: Dal 92, Soul to Soul, Joy.
8: Enjoy this trip.
5: Vabbè,

0: Erano i Jungle Brothers con I'll House You. Yeah, senti come lo dico a Chicago. I'll House You. Madonna. Anche un po' barese, eh? I'll House You. Voglia. Jungle Brothers, I'll House You. Nel 98 è stata la prima traccia a cambiare radicalmente il mondo hip hop associato alla house. Tracce hip hop associate a questo tipo di movimento di Chicago di fine anni 80. Io da una vita che Chicago. Da fine 80 avevo fatto 30 anni di cagate. Ho riempito il merda Nubio.
1: È una cagata pazzesca.
0: Ma a questo punto 49ers, che sembrano americani ma sono assolutamente italiani, con Move Your Feet dal 91 e Masterchef 90. Mixala, Dave Jack, mixala.
2: Feel the vibe, feel the vibe, feel the bass. Come on, come on, come on, feel the bass. Come on. Come on, come on, feel the bass, come on.

0: Marvinello Giardino. Marvin Gardens, questo fruttivendolo che poi dopo ha fatto un po' di pezzi house. Bugie. Cognome era fruttivendolo, ma lui ha fatto una roba troppo bella. L'abbiamo.
1: This is Al Jazeera.
0: Ma Marian, ma solo 92 cover della bellissima My Body and Soul dei Delicious. Delicious. Dall'86. Fai una cosa, Dennis Jacuzzo. Minchia, Dennis Jacuzzo. La variante sequela di Dennis Jack. Mettiamolo un pezzettino, va,
2: è già sotto!
0: È già sotto! Scusami. Pezzettino l'abbiamo ascoltato, ma a questo punto andiamo avanti senza alcun indugio. Con una roba troppo bella che è fatta dal più grande rappresentante dell'arte dello scratch in tutta Italia. Secondo il nostro punto di vista, soprattutto quello di Dennis Jack, Annuisci non significa parla.
2: Bravo!
0: Cosa hanno fatto? Hanno preso due cose diverse fra loro, un pezzo techno e uno house, talmente diversi che poi li hanno uniti e hanno fuso tutto in un'unica cosa molto bella. Chi è?
2: Sto cazzo!
0: Francesco Zappalà, DJ Professor, con We Gotta Do It dal 91, in Mastercheck 90. Scratchato, 90.

0: era Bobby Brown con You Can Play the Game nella Kick Class Remix del 94, ma interroghiamo a questo punto il nostro comune amico Google Translate perché ci faccia sapere cosa vuol dire sto pezzo, amici radioascoltatori, se è tradotto da Google.
1: Il tuo gioco, due possono giocare a quel gioco, due possono giocare a quel gioco.
0: Dove dico io?
1: Due possono giocare a
0: dove
1: quel gioco.
0: Dove te lo fico io?
1: Sei abbastanza buono per te, sarò con te. Due possono giocare a quel gioco.
0: Oh.
1: Sì, due possono giocare a quel
0: a
1: gioco.
0: A quel gioco io ci gioco volentieri, Dennis Jack anche, solo che quando non togli la maschera, poi dopo fa luce delle cavità e immagini quel LED che illumini tutto. Bobby Brown a questo punto arriva a Sebrone con Je suis musique nella Alman Fanelden Remix. Bra-

0: mio body baby. Beh, ci tieni conto che voce che ho, tieni conto che se voglio la faccio uguale, eh?
1: Tom Novi con il featuring di Michelle Marshall.
2: Ti sembra una femmina quella che canta. Non vedo mio body.
1: Non vedo. Da capo. Tom Novi featuring Michael Marshall, I don't want your body, ma Michael Marshall potrebbe tranquillamente essere Checo Corvashal, perché mi è venuto veramente anche meglio. Con Your Body del 2005, quante ne hanno fatte di versioni di Tom Novi? E ogni anno c'è un Tom nuovo, Novi.
3: Questo è spizzero.
4: No, Novi.
1: Tom Novi, a sua volta, rifacimento di un pezzo bellissimo di Aretha Franklin dell'82 che si chiamava
2: Jump to Hill. Salto sopra quello.
1: Che è la storia di una un po' facile che andava da un gatto all'altro, va bene. Ai ai ai ai, allo stomaco. Vabbè, è arrivato il momento, in questo frangente molto serio, dove abbiamo celebrato la musica più bella del funky che fu, è arrivato il momento di ascoltare una versione attualizzata di un pezzo che fu magari dei 90s, magari nei primi del 2000, ma attualizzata. Ed è per questo che è arrivato il momento del remix today.
5: Masterchef 90 present.

0: Questa puntata di Mastercheck, David Harris, Turn Around nella Richard Gray Club Mix, non è venuta benissimo, non siamo proprio innamorati di questa versione. Il remix today di questo Mastercheck 90, abbiamo ascoltato David Harris con Turn Around nella Richard Gray Club Chess Q's Mix. Ci prendiamo, no, Mix! Ci prendiamo una piccola promo pausa e sarà ancora Mastercheck 90. Torniamo come al solito con qualcosa di molto ricercato o di infimo e puramente pesante, come quello che verrà: usura e datura insieme, amigos, per l'infinity. Madonna, che gancio, cazzo. Bravo,
1: Mastercheck 90. Mastercheck con Cecco Corbasce e Daniels Jack. Come back soon. Torna Un Ospedale per Amico. La giornata di festa dedicata a bambini e famiglie, promossa da OBM, Ospedale Bambini Buzzi Milano, ETS. Sabato 26 settembre, dalle 10 alle 18 in Piazza Città di Lombardia, ti aspetta un mondo di colori e divertimento ispirato alla magia del Luna Park, con un grande spettacolo finale. Un'occasione speciale per stare insieme e conoscere meglio l'impegno di OBM per le famiglie dei bambini ricoverati all'Ospedale Buzzi. Ti aspettiamo!
2: Welcome to the dance floor. Luce Verde Italia.
3: Bentrovati sulla A22 del Brennero. A causa di un incidente ci sono code a tratti tra Rovereto Nord e Rovereto Sud verso Modena. Sulla A9 Milano Como Chiasso per operazioni doganali, code tra Como Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera. Intenso il traffico sul percorso milanese della A4 con code a tratti tra Viale Certosa e Milano Est verso Venezia. Sulla A21 Torino Piacenza Brescia per lavori si sta in coda per circa un chilometro tra Castelvetro e la diramazione per Fiorenzuola verso Piacenza. Ancora per lavori code sulla A7 Milano-Genova tra Bolzaneto e Busalla verso Milano. Sempre per lavori ci sono poi code sulla A14 Adriatica tra Val di Sangro e Ortona verso Pescara. Ci spostiamo infine in Umbria, dove per un veicolo che ha preso fuoco ci sono code sulla E45 tra Todi e Acqua Sparta verso Terni. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Un servizio a cura dell'ACI. Pure music, no commercials. The best of the 90s. Radio Dance Floor.
1: Mastercheck 90. Con Cecco Corbasce e Daniels Jack. Come on!
4: Usura, usura, usura. Datura, datura, datura. Insieme, insieme, insieme. Amigos, amigos.

insieme con Infinity Mathematical Mix, che fa più o meno così. E andiamo avanti, avanzano, avanzano senza limite alcuno. Arrivano i Two Unlimited con No Limits da 93.

0: Nel 94 Cappella mia, questa arrivano. A questa arrivano.
1: A questa arrivano sul secondo binario.
0: Erano in Cappella con You and Me. Nel 94 adesso arrivano i Two Cowboys con Everybody Gone for Gone.
2: Oh my god!

MasterChef 90, Tamarro con il Safri Duo. Samba adagio, adagio mica tanto. Poi dal 2001 Safri Duo in MasterChef 90. Sappiate che intanto quello che potete fare tra un pezzo e l'altro è vado a vedere cosa fanno sti due pirla sui loro social. Guarda pure, senza alcun problema, ma soprattutto guarda un po' se il Dennis Jack di turno una volta ogni 70.000 anni mi fa una parte mixata di video, che è una cosa che l'ha sempre caratterizzato. All'inizio ne faceva tanti, poi l'hanno bloccato su Facebook perché i diritti dei video non ce li avevamo. Quando non ci rompono i maroni, qualche video lo mixiamo anche, che è una cosa che al nostro Dennis Jack fa molto piacere. LED permettendo, mano libera permettendo, soprattutto pila funzionando, che è una cosa che ultimamente non accade quando facciamo i live. Puntualmente si dà che mi metti l'ansia perché non è messo a caricare la mano. Che detto così è un po' strano. Vabbè, Safri Duo, Samba Adagio, adesso arriva Mato Grosso con Love dal 93.

0: clip dal 93 con la mia marmitta attaccata. Joy Salinas con Bip Bip nel remix di Fargetta dal 93. E a questo punto, dopo averlo ascoltato su Masterchef,
1: cazzo,
2: dov'è che l'abbiamo ascoltato?
3: Non è facile effettivamente Masterchef.
2: A volte Masterchef 90 non è...
0: È arrivato il momento di quella cosa. Come posso definirla? Io potrei anche celebrarla col silenzio da adesso.
3: Non sarebbe una cattiva idea.
0: Invece parlo. Cinque brani che fusi fra loro come se fossero una fonduta perfetta. Dove mettete il Masdammer, no? Il Lerdammer, l'Emmental, la Fontina e l'Asiago insieme.
2: E poi andate all'ospedale perché prendete 770 di colesterolo.
0: Però è roba perfetta, una fusione perfetta di stili che insieme ne tirano fuori un unico solo, inimitabile. Vabbè. È il mashup di Dennis Jack.
2: Mi hai guardato malissimo.
3: Volevo capire dove.
4: Masterchef 90 presents The Mega Mashup of the Week. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

0: era il mashup, anzi il mega mashup by Daniel Jack. Abbiamo ascoltato un sacco di robe belle e soprattutto molte molte molte cose internazionali, salvo anche quella italiana ma internazionalizzata, perché Robert Miles a suo tempo è stato, insomma, pace alla sua anima, è stato talmente internazionale che è stato davvero tanto tanto tanto il primo posto nella top 100 Billboard svedese, anche nella UK. Comunque abbiamo ascoltato Robert Miles con One and One, Freddie Mercury con Living on My Own, Africa Bambaataa con Just Get Up and Dance, e poi dopo Byron Stingley con Get Up Everybody, e poi Fatboy Slim con Right Here Right Now, e infine The Wings con Don't Laugh. Non ridere che mi spacco. È andata anche questa bella puntata, è stato molto bello star con voi e non ci tocca fare altro se non salutarvi. Fallo tu come meglio ti conviene, come di solito. Vabbè, ciao.
1: Masterchef 90. Con Cecco Corbasce e Daniel Jack. We'll be back.
2: Dance floor.
3: You know what time it is?
4: Sono le 16 in punto.
2: Dance floor.
5: Welcome.
2: Anni 2000.

0: torna un ospedale per amico. La giornata di festa dedicata a bambini e famiglie, promossa da OBM, Ospedale Bambini Buzzi Milano, ETS. Sabato 26 settembre, dalle 10 alle 18 in Piazza Città di Lombardia, ti aspetta un mondo di colori e divertimento ispirato alla magia del Luna Park, con un grande spettacolo finale. Un'occasione speciale per stare insieme e conoscere meglio l'impegno di OBM per le famiglie dei bambini ricoverati all'Ospedale Buzzi. Ti aspettiamo!
1: Radio Dance Floor. Back to the 90s.

0: to the sound.
1: Dance floor.
2: You know what time it is?
3: Sono le 17 e 2 minuti.
1: Dance floor.
4: C'era una volta. La magica frase con cui iniziano tutte le belle storie. Ma qual è la storia del tempo?
5: Timeline. Timeline.
6: Rewind the tape now.
7: Prendetelo come un viaggio di studio.
8: Ben ritrovate, ben ritrovati da Enrico, nuovo appuntamento con Timeline. Andiamo ad esplorare il mese di settembre dell'anno 2000. Il nostro viaggio può incominciare qui su Radio Dance Floor.
5: Timeline.
8: Incominciamo dal 3 settembre del 2000, Città del Vaticano, Papa Giovanni XXIII, 261esimo pontefice della Chiesa Cattolica dal 1958 al 1963, viene beatificato nel contesto nell'anno giubilare da Giovanni Paolo II alla fine di un lungo processo canonico. Infatti, già durante il concilio era stata lanciata da alcuni vescovi la proposta di canonizzare subito Papa Giovanni per acclamazione, ma Paolo VI, da cui la causa di beatificazione era stata introdotta nel 1965 dopo la chiusura del Concilio Vaticano II, preferì che si seguisse l'iter usuale. E questo è Timeline.

nostro viaggio prosegue. 14 settembre 2000, siamo negli Stati Uniti. In Virginia, dopo varie polemiche e tanti appelli, l'italo-americano Derek Rocco Barnabei viene condannato a morte tramite iniezione letale per aver commesso il reato di omicidio. Il 7 settembre vi fu un'iniziativa del ministro Fassino per cercare di evitarne la condanna a morte. Protestano anche molte associazioni cattoliche e i gruppi per il rispetto dei diritti umani. Interviene persino il Papa chiedendo la grazia per il condannato. Nel 2009 è stato girato il film intitolato Derek Rocco Barnabei con la regia di Iago Panini, nel cast Claudio Sorrentino, scelto per interpretare Derek Rocco Barnabei, Claudio Santamaria, Pierfranco Favino, Raul Bova e Laura Morante.

15 settembre 2000, apertura dei Giochi Olimpici di Sydney. La cerimonia di apertura ufficializza l'inizio dei 27esimi Giochi Olimpici che si tengono a Sydney con il claim Sydney 2000, quelli che aprono il terzo millennio. Sono presenti oltre 10.600 atleti in rappresentanza di 199 paesi. Le competizioni che li attendono sono 300 in 28 discipline sportive. Katie Freeman, atleta australiana di origine aborigene, porta per ultima la fiaccola olimpica nello stadio e accende il braciere. Sarà tra i protagonisti delle Olimpiadi grazie al trionfo nei 400 metri piani. Al termine dei giochi, il 1 ottobre, il medagliere vedrà al primo posto gli Stati Uniti, seguiti da Russia e Cina, settimo posto per l'Italia con un totale di 34 medaglie. Il 20 settembre, nella disciplina nuoto a rana, Domenico Fioravanti si conferma leader. Dopo aver vinto l'oro nei 100 metri, primo italiano a salire sul gradino più alto in una gara olimpica di nuoto, arriva primo anche nella gara dei 200 metri, primo atleta a riuscire nell'incredibile doppietta ai Giochi Olimpici. Medaglia di bronzo per Davide Rummolo. Il 21 settembre, poi, a sole 24 ore dal secondo oro di Domenico Fioravanti, l'Italnuoto, che fino a quel momento non era mai arrivata così in alto nelle gare olimpiche, fu protagonista di un'altra giornata memorabile. Massimiliano Rosolino, infatti, conquistò il titolo nei 200 metri misti al termine di una gara perfetta, un vero e proprio capolavoro in una delle specialità più difficili in vasca. Il 29 settembre, invece, il Settebello esce ai quarti. Nei quarti di finale del torneo olimpico di Sydney 2000 di pallanuoto maschile, l'Italia perde per 5-8 con l'Ungheria, che vincerà poi il torneo battendo in finale la Russia. Grazie per accompagnarmi in questo nuovo viaggio ed è Timeline.

27 settembre 2000. Inizia, nell'aura bunker del carcere romano di Rebibbia, dopo 20 anni dalla sciagura avvenuta il 27 giugno 1980, il processo a quattro generali italiani accusati di aver depistato le indagini sul caso Ustica. Vanno a processo quattro generali dell'aeronautica accusati di concorso in alto tradimento mediante attentato continuato contro gli organi costituzionali in relazione ai depistaggi delle indagini. 7 anni e 3 gradi di giudizio dopo, i generali saranno tutti assolti e le altre posizioni prescritte. Dopo 272 udienze e dopo aver ascoltato migliaia tra testimoni, consulenti e periti, il 30 aprile 2004 la Corte assolve infatti dall'imputazione di alto tradimento, per avere gli imputati turbato le funzioni di governo, i generali Corrado Melillo e Zeno Tascio per non aver commesso il fatto. I generali Lamberto Bartolucci e Franco Ferri subiscono invece la prescrizione, a cui però faranno ricorso per avere assoluzione piena in appello insieme a procura e parti civili. E questo è Timeline.

Il mese di settembre degli anni 90 è caratterizzato, oltre che dalla ripartenza dell'anno scolastico nel 2000, a seconda delle regioni, l'anno scolastico inizia tra l'11 e il 18 settembre, anche dalla finale del Festival Bar. La 37esima edizione si svolse durante l'estate del 2000 in 10 puntate, registrate presso Piazza del Plebiscito a Napoli, Piazza Santa Croce a Firenze, Capoliveri, l'Arena Alpe Adria di Lignano Sabbia d'Oro e con la finale il 12 settembre nel consueto scenario dell'Arena di Verona. L'edizione venne condotta da Fiorello e da Alessia Marcuzzi. Vincitori assoluti dell'edizione furono i Luna Pop con la canzone Qualcosa di Grande, mentre Ligabue vinse la sezione album con Miss Mondo, i Bon Jovi la sezione international con It's My Life e Paola e Chiara quella tormentone radiofonico con Vamos a Bailar. Fu un'edizione ricca di ospiti e di successi: Piero Pelù con Toro Loco, Irene Grandi con Verde, Rosso e Blu, Paola Turci con Questione di Sguardi, gli 883 con La Regina delle Celebrità, Carmen Consoli con Parole di Burro, Alexia con Ti Amo Ti Amo, Onek con Ci Sei Tu. A livello internazionale, gli Acqua con Round the World, gli Eiffel 65 con Move Your Body e Too Much of Heaven, Eminem con The Real Slim Shady, Top Loader con il classico Dancing in the Moonlight, Neja con Singing Na Na Na o ancora Yarabe De Palo con Depende, Billy Moore e il tormentone Up and Down o il progetto internazionale French Affair con My Heart Goes Boom. E vi posso garantire che la lista non è affatto completa. Era peraltro il tempo anche delle compilation, che restavano il segno evidente della musica dell'estate, suonate nei lettori CD portatili oppure nell'autoradio delle macchine italiane. Si va da Hitmania Dance alla DJ Parade, la compilation doppia a prezzo speciale, come recita il claim, per non dimenticare All the Hits Now, due CD al prezzo di uno, o ancora Aqua Fan Compilation. E adesso mi rivolgo a voi. In quanti di voi che state ascoltando ancora avete una di queste compilation che sono state delle vere icone degli anni 90? E naturalmente ascoltatele, lasciatevi trasportare dai ricordi. Anche questo è Timeline.

0: Anche nel mese di settembre del 2000 non mancano le uscite nelle sale cinematografiche. Sono due le pellicole delle quali vi parlo. La prima è Scream 3, diretto da Wes Craven, e terzo capitolo della saga, proiettato sul grande schermo a partire dal 1 settembre del 2000. I 116 minuti del film sono il sequel dei due precedenti horror per adolescenti, il secondo del quale risale al 1996. La trama è la prosecuzione dei due precedenti capitoli. Si narra la storia di Sydney Prescott, sopravvissuta ai precedenti omicidi a Osborne, che vive in solitudine nel nord della California. La sua tranquillità viene però interrotta quando ad Hollywood inizia a girare un film chiamato Stab 3, Ritorno a Osborne, che ripercorre la storia di Osborne, in cui si è consumata un'orribile strage ad opera di un assassino che usa un'inquietante maschera bianca, Ghostface. Ben presto però la situazione si complica e Ghostface torna a terrorizzare tutti anche sul set del film. In questo capitolo l'assassino si rivela essere Roman Brugger, regista del film e fratello di Sydney, che desidera vendicare il proprio passato.
1: Pronto?
2: Pronto. Ti piacciono i film dell'orrore?
3: Numero 1, ci sono più vittime. Numero 2, le morti sono più elaborate.
1: Che cosa sa delle trilogie?
2: Quello che so delle trilogie cinematografiche è che nel terzo episodio si chiudono i giochi. Ciao, Sydney. Benvenuta all'ultimo atto.
4: Ragazzi, niente paura.
0: Il secondo film del quale vi voglio dare informazione è The Cell, la cellula, arrivato nelle sale cinematografiche il 22 settembre 2000. Pellicola horror fantascientifica diretta da Satan Sinclair con un notevole cast che vede la presenza di Jennifer Lopez. Siamo negli Stati Uniti, ai giorni nostri. Catherine Dean è una psicologa che sta mettendo a punto una terapia che le consente di vivere le esperienze nell'inconscio altrui. Il suo unico paziente è un bambino in coma, su cui interviene nella speranza di poterlo riportare ad una vita cosciente. Nel momento in cui Sturger, un pericoloso serial killer, entra a sua volta in coma, l'FBI chiede il suo aiuto. Bisogna trovare il luogo in cui è rinchiusa l'ultima sua vittima. Catherine si inserisce dunque nei suoi sogni e scopre un universo che rischia di far vacillare il suo equilibrio psichico per lo spaventoso e perverso mondo dell'assassino. The Cell è impreziosito dalla fisicità straordinaria di Jennifer Lopez e dalle ricostruzioni delle situazioni oniriche. E anche questo è Timeline.
5: Il nostro amico sta stringendo i tempi. Ci sono solo 6 giorni tra una ragazza e l'altra. La vittima è convinta di essere stata rapita e quindi crede di poter sopravvivere. Ma è solo un'altra forma di tortura. Tutto questo fa parte del suo rituale. Le purifica prima di portarle a casa e trasformarle in bambole. Un gioco macabro. Lo avete individuato?
6: La ragazza è con lui?
5: Non si sa, ma agiremo come se ci fosse.
7: È scomparso. Come fare un sogno e non svegliarsi mai.
5: Qualunque sia lo stato in cui si trova quel tempo, a essere scomparsa è anche una ragazza. E lui è l'unico al mondo a sapere dove sta.
8: Se non si trovasse in questo stato, se fosse cosciente, lei pensa che ci direbbe dove si trova la ragazza? Ci vuole tempo per riuscirci e noi non ne abbiamo.
5: La prego, ci provi.
8: Sei sicura? Sono sicura.
9: Allora, questa, signori, è l'unità di gestione impulsi che controlla il sistema di trasferimento neurosinaptico. Esegue una mappatura della mente.
8: Perché sei qui? Sono qui per aiutarti.
7: E te puccini.
9: Deve essere stato un viaggio terribile. Non l'ho mai vista tornare in questo stato.
5: È entrata in contatto con lui?
9: È penetrata all'interno del suo mondo.
10: E tu da dove vieni?

0: Dovete sapere che il mondo della pubblicità è sempre un efficace modo per esplorare il tempo nel quale noi ci troviamo, il mese di settembre della fine del millennio dell'anno 2000. Ad occupare un ruolo di primo piano sono i cellulari, ormai ampiamente diffusi, anche se l'uso è ancora piuttosto costoso. Il più venduto nel lontano mese di settembre di fine millennio è il Nokia 3310, la cui produzione viene resa nota il 1 settembre 2000. Lanciato con lo slogan Connecting People, il modello 3310 è stato uno dei cellulari di maggior successo della storia, avendo raggiunto, pensate, 126 milioni di esemplari venduti fino al suo ritiro dal mercato nel 2005. La campagna pubblicitaria è sostenuta da uno spot estremamente elegante, notturno, tale da mettere in risalto il display a cristalli liquidi verdi, cosa che oggi pare vera preistoria della tecnologia. E come dimenticare poi anche il Nokia 8210, proposto con una notevole varietà di cover colorate che si possono facilmente sostituire. E vi posso garantire che lo spot è bellissimo.
1: Copro la bellezza in ogni momento.
2: C'è chi pensa che la vita sia banale, ma io credo che ogni attimo possa essere straordinario.
3: Nokia 8210, con nuovi cover colorati, sa adattarsi al tuo stile di vita. Nokia, connecting people.
0: Nel settembre 2000 sono pubblicizzati alcuni ciclomotori come il remake della Vespa Primavera o il modello Yamaha T-Max. Non mancano gli scooter, vi ricordo il Piaggio Liberty 125 pubblicizzato da Albertino, o il modello Honda SH125 o ancora Honda Forza 250.
4: Domanda: perché continuare a fare test a motorini come Zip, Energy Extreme e Liberty Piaggio? Loro sono perfetti, ma tu li hai superati i test?
5: Avanti un altro!
4: Questo poster, che tipo di prodotto reclamista?
6: Biancheria intima?
4: Sbagliato!
5: Avanti un altro!
4: E così anche tu vuoi un Liberty? Complimenti, calza perfettamente! Liberty Piaggio è troppo il migliore! E tu?
7: E qui che fanno gli esami, dottore?
0: Nel settore automobilistico sono la Fiat Punto JTD, o la classica tre porte, l'auto più spaziosa della sua categoria, ad essere tra le auto più pubblicizzate. Non manca la Volkswagen Golf quarta edizione, prodotta dalla casa automobilistica tedesca dal 1997 al 2004. Tra le auto tedesche molto promozionata è la Opel Astra Station Wagon, supportata da uno spot molto curato.
8: Una sensazione di potenza assoluta, saldamente ancorato alla mia rotta, senza incertezze. Tutto è sotto il mio controllo, posso liberare tutte le mie emozioni.
9: Astra Station Wagon, un universo di emozioni.
0: Come sempre poi non mancano i prodotti alimentari, vi ricordate i pan di stelle del Mulino Bianco? Uno spot bello, intimo, come del resto da tradizione.

0: sano e vivi meglio.
1: Che dire poi dei classici orologi Swatch, che negli anni 90 furono una vera icona grazie alla varietà dei modelli che erano stati proposti. Splendido lo spot Coca-Cola, che ancora nel mese di settembre del 2000 è in programmazione sia in radio sia in TV, in diverse versioni, con i gemelli diversi oppure con Alex Baroni, che è bello ricordare e vedere nello spot, tenendo conto che il 13 aprile del 2002 se ne sarebbe andato a causa di un grave incidente stradale. Grazie per accompagnarmi in questo nuovo viaggio di Timeline. Stiamo esplorando il mese di settembre del 2000.

0: settembre 2000 vede una netta affermazione di un marchio iconico, Apple, con una serie di prodotti inseriti nei computer del tutto innovativi per quel tempo. È il caso dell'Apple Computer iMac, con software di montaggio immagini ricavate dalle fotocamere allora molto diffuse, oppure l'innovativo Power Mac 4G Cube, prodotto informatico sostenuto da un efficacissimo spot ed il consueto claim Think Different.
1: A super fast, super quiet, super computer in an 8-inch cube.
0: Il 14 settembre 2000 Microsoft immette sul mercato Windows Millennium Edition o Windows ME, il cui rilascio avvenne a soli 7 mesi da quello di Windows 2000. È fondamentalmente il successore di Windows 98 ed è stato distribuito alla produzione il 19 giugno 2000 con disponibilità generale il 14 settembre 2000. Fu una versione che non ha mai suscitato un grande apprezzamento nell'utenza finale, dimostrandosi poco stabile con le applicazioni esistenti, avendo una mancanza di compatibilità con molte periferiche usate in ambito domestico. Lo spot, molto lungo, oltre 2 minuti, si basa su una sequenza di immagini molto veloci, finalizzata a dimostrare le ampie opportunità offerte dalla nuova versione, appunto il Windows Millennium Edition, su una base musicale futuristica. Andatelo a cercare. È curioso osservare gli strumenti che possono essere abbinati al PC, fotocamera o lettori CD, testimoni di un tempo che ormai è molto lontano e di cui resta veramente poco, se non nei ricordi, se non nei nostri ricordi. E anche questo è Timeline.

0: grazie per avermi accompagnato in questo nuovo viaggio in timeline. Abbiamo esplorato il mese di settembre del 2000. Vi rimando al nostro prossimo appuntamento. Un saluto grande da Enrico.
1: Bomba.
2: Timeline.
3: Domenica 27 settembre torna nelle città italiane la 10ª edizione della Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa da AIL, l'associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Un passo dopo l'altro per sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza ai pazienti e alle loro famiglie. Cerca la città più vicina a te e scopri come partecipare su fitwalking.ail.it. Cammina con noi verso nuovi traguardi per costruire insieme un futuro senza tumori del sangue.

0: Uè, ma qui è un anno che io vado avanti con sti mattoni a spaccare col martello pneumatico. Oh, ma sono stufo io. Ma cosa c'hai da suonare, Teddy?
1: Uè, Franco, cos'è che stai facendo?
0: Uè, Damianino, io sono qua in mezzo ai mattoni che sto cercando di recuperare l'attrezzatura perché il Danny ha detto che c'è da fare una puntata nuova. Ma dov'è il Danny?
1: Guarda, Franco, sta arrivando adesso con l'ape. Guarda che roba, senti che sound! Uè, Damianino, ho trovato la location per fare la nuova puntata del Crazy 90s. Ci ritroviamo sabato 10 ottobre alle ore 15.
2: Sì, Danny, ma dov'è che dobbiamo trovarci?
1: Ma non mi sbaronare, adesso c'è un sacco di cose da fare, poi ti mando la posizione.
2: Oh, Franco, ma che cosa c'aveva il Danny dentro il cassone dell'ape?
0: Uè, ma a me sembrava che avesse su una cyclette e un accumulatore elettrico. Beh. Crazy 90s, crazy.
3: 1994.

0: Domenica 27 settembre torna nelle città italiane la 10ª edizione della Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa da AIL, l'associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Un passo dopo l'altro per sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza ai pazienti e alle loro famiglie. Cerca la città più vicina a te e scopri come partecipare su fitwalking.ail.it. Cammina con noi verso nuovi traguardi per costruire insieme un futuro senza tumori del sangue.
1: Hi, this is Jennifer Lopez.
2: Hey yo, this is Eminem.
3: Ciao, siamo i Take That.
4: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
2: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
1: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
5: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
9: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
8: Ogni possibilità inizia con un passo.
9: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
10: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema. You know
0: what it is? Radio Dance Club. Back to the 90s.
11: Luce Verde Italia.
12: Bentrovati. Sulla 4 Milano-Venezia, incolonnamenti per un veicolo in panne tra Desenzano e il bivio per la 21 Torino-Piacenza-Brescia in direzione di Milano. E a Milano sulla tangenziale nord, code per incidente tra Nova Milanese e la Milano-Lecco in direzione della tangenziale est. Sulla 7 Milano-Genova si sta in fila per traffico e lavori tra la barriera di Milano e Binasco in direzione di Genova. Ci spostiamo sulla 14 Adriatica, code per traffico tra Castel San Pietro e Ramo Casalecchio in direzione dell'Autosole. Sempre sulla 14, ma lungo il tratto abruzzese, code per lavori tra Ortona e Lanciano in direzione di Bari. Sempre per lavori ci sono code anche sulla 24 Roma-Teramo tra Vicovaro Mandela e Carsole Auricola in direzione di Teramo. E a Roma, sul tratto urbano della Roma-Teramo, incolonnamenti per un incidente in uscita dalla città dalla tangenziale a Tor Cervara in direzione quindi del raccordo anulare. Code anche in carreggiata opposta per curiosi. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
11: Un servizio a cura dell'ACI.

Manchester Liberation. I wanna fuck.

0: exist. Thank you.
1: Radio Dance Club.
2: La radio ufficiale degli anni 90.

di un viso biancastro, come la sabbia di una spiaggia, con molte impronte, e c'è una specie di nuvola bianca che la circonda. Ci sono delle piccole colline di pietra. È molto, molto bello, ma non sembra un posto adatto per viverci e lavorare.

Domenica 27 settembre torna nelle città italiane la 10ª edizione della Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa da AIL, l'associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Un passo dopo l'altro per sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza ai pazienti e alle loro famiglie. Cerca la città più vicina a te e scopri come partecipare su fitwalking.ail.it. Cammina con noi verso nuovi traguardi per costruire insieme un futuro senza tumori del sangue.

0: Pronto?
1: Sei proprio tu?
0: Sì, sono io.
1: Scusami, sono emozionato. Sono un tuo affezionato ascoltatore.
0: Ciao, sono qui per te. Dimmi, parlami.
1: Volevo dirti che la tua voce mi fa impazzire, mi fa sognare.
0: Grazie. E mi ascolti.

0: mio sogno.
1: Non credevo che facessi sul serio. Comunque, ora sono felice che tu sia qui.
0: Ora non sei più solo una voce. Ora non sei più solo un sogno. Sei l'amore. Voglio stringerti, baciarti, amarti.
1: Ehi, aspetta. Non ti sembra di correre un po' troppo con la fantasia?
0: Oh no, questa non è fantasia, perché tu sei vera. Ora sei qui.

0: Dance Floor.
1: You know what time it is?
2: È 1:03.
0: Dance Floor.
3: Checo, you're ready? Daniel's here.
0: Checco Corvasce e Daniel's Jack presentano
4: Master Check
0: 90, l'enciclopedia della dance.
5: Eccoci pronti per un Master Check 90 inebriante, brioso,
6: Francamente
7: è un'altra roba quella. Brio blu,
6: mi piaci tu,
7: vaffanculo.
5: E cominciamo subito. Io e il buon Dance Jack, che si è beccato subito la prima bestemmia, tutta tempestata di led come la sua faccia. E cominciamo subito questo bel gironzolo negli anni 90, e non soltanto, con un pezzo degli 92 per un'ora insieme. A proposito, non è che si è cambiata sta cosa, facciamo un'oretta di quelle giuste. Cominciamo con il Soul to Soul.
7: Ma si può chiamare così uno, i Soul to Soul, le anime dell'anima?
6: Anima due anime.
7: Le anime due anime.
5: Dal 92, Soul to Soul, Joy.
8: Enjoy this trip.
9: Vabbè,

0: Erano i Jungle Brothers con I'll House You. Yeah, senti come lo dico Chicago. I'll House You. Madonna. Anche un po' barese, eh? I'll House You. Voglia. Jungle Brothers, I'll House You. Nel 98 è stata la prima traccia a cambiare radicalmente il mondo hip hop associato alla house. Tracce hip hop associate a questo tipo di movimento di Chicago di fine anni 80. Io da una vita che Chicago. Da fine 80 avevo fatto 30 anni di cagate. Ho riempito il merda Nubio.
1: È una cagata pazzesca.
0: Ma a questo punto 49ers, che sembrano americani ma sono assolutamente italiani, con Move Your Feet dal 91 e Mastercheck 90. Mixala, DJ Jack, mixala.
2: Feel the vibe, feel the vibe, feel the bass. Come on, come on, come on, feel the bass. Come on. Come on, come on, feel the bass, come on.

0: era Marvin Marvinello Giardino. Marvin Gardens, questo fruttivendolo che poi dopo ha fatto un po' di pezzi house. Bugie, bugie. Cognome era fruttivendolo, ma lui ha fatto una roba troppo bella. L'abbiamo.
1: This is Al Jazeera.
0: Ma Marian ma solo 92 cover della bellissima My Body and Soul dei Delicious. Delicious. Dall'86. Fai una cosa, Dennis Jacuzzo. Minchia, Dennis Jacuzzo. La variante sequela di Dennis Jack. Mettiamolo un pezzettino, va.
2: È già sotto!
0: È già sotto! Scusami! Pezzettino l'abbiamo ascoltato, ma a questo punto andiamo avanti senza alcun indugio, con una roba troppo bella che è fatta dal più grande rappresentante dell'arte dello scratch in tutta Italia. Secondo il nostro punto di vista, soprattutto quello di Dennis Jack, annuisci non significa parla.
3: Bravo!
0: Cosa hanno fatto? Hanno preso due cose diverse fra loro, un pezzo techno e uno house, talmente diversi che poi li hanno uniti e hanno fuso tutto in un'unica cosa molto bella. Chi è?
4: Sto cazzo!
0: Francesco Zappalà, DJ Professor, con We Gotta Do It, dal 91, in Mastercheck 90, scratchato, 90. Mastercheck 90.

0: 4, ma interroghiamo a questo punto il nostro comune amico Google Translate perché ci faccia sapere cosa vuol dire sto pezzo, amici radioascoltatori, se è tradotto da Google.
1: Il tuo gioco, due possono giocare a quel gioco, due possono giocare a quel gioco.
0: Dove dico io?
1: Due possono giocare a
0: dove
1: quel gioco.
0: Dove te lo fico io?
1: Sei abbastanza buono per te, sarò con te. Due possono giocare a quel gioco. Sì, due possono giocare a quel gioco.
0: A quel gioco io ci gioco volentieri, Dennis Jack anche, solo che quando non togli la maschera, poi dopo fa luce delle cavità e ti immagini quel LED che illumini tutto. Bobby Brown a questo punto arriva a Sebrone con Je suis musique nella Alman Fanelden Remix.

0: Bunny baby, bet you 어떻게 니 어떻게 보셔요? 어떻게 어떻게 세 번이나 더 좋아해? 에?
1: Tom Novi con il featuring di Michelle Marshall.
2: Ti sembra una femmina quella che canta. Oh, vedo, mio body.
1: Non vedo.
3: Da capo.
1: Tom Novi featuring Michael Marshall. I don't want your body. Ma Michael Marshall potrebbe tranquillamente essere Checo Corvashal. Perché mi è venuto veramente anche meglio. Con Your Body del 2005. Quante ne hanno fatte di versioni di Tom Novi? E ogni anno c'è un Tom nuovo. Novi.
4: Questo è Spizzero.
5: No, Novi.
1: Tom Novi, a sua volta, rifacimento di un pezzo bellissimo di Aretha Franklin dell'82 che si chiamava
2: Jump to Heel. Salto sopra quello.
1: Che è la storia di una un po' facile che andava da un gatto all'altro, va bene. Ai ai ai ai allo stomaco. Vabbè, è arrivato il momento, in questo frangente molto serio dove abbiamo celebrato la musica più bella del funky che fu, è arrivato il momento di ascoltare una versione attualizzata di un pezzo che fu magari dei 90s, magari dei primi del 2000, ma attualizzata, ed è per questo che è arrivato il momento del remix today.
6: Master Check 90 present.

0: questa puntata di Mastercheck, David Harris, Turn Around nella Richard Gray Club Mix non è venuta benissimo, non siamo proprio innamorati di questa versione. Il remix today di questo Mastercheck 90, abbiamo ascoltato David Harris con Turn Around nella Richard Gray Club Chess Q's Mix. Ci prendiamo, no, Mix ci prendiamo una piccola promo pausa e sarà ancora Mastercheck 90. Torniamo come al solito con qualcosa di molto ricercato o di infimo e puramente pesante, come quello che verrà: usura e datura insieme, amigos, per l'infinity. Madonna, che gancio, cazzo, bravo,
1: Mastercheck 90. Mastercheck con Cecco Corbasce e Daniels Jack.
2: Come back soon.
1: Hi, check. One, two. Radio Dance Floor. Check it out.

0: 90s Mix, un anno di dance in 60 minuti, con Danny DJ in console, in onda il primo sabato del mese alle 15, solo su Radio Dance Floor.
1: Masterchef 90 con Cecco Corvasce e Daniel Jack. Come
2: on! Usura, usura, usura. Datura, datura, datura. Insieme, insieme, insieme. Amigos, amigos, amigos.

0: con Infinity Mathematical Mix, che fa più o meno così.
1: E andiamo avanti, avanzano, avanzano
0: senza limite alcuno. Arrivano i Two Unlimited con No Limits dal 93.

0: 4 cappella io, mia, questo arrivano a questo arrivano.
1: A questo arrivano sul secondo binario.
0: Erano i cappella con You and Me dal 94, adesso arrivano i Two Cowboys con Everybody Gone for Gone.
2: Oh my god.

classe 90, Tamarro con i Safri Duo. Samba Adagio, Adagio mica tanto. Poi dal 2001 Safri Duo in Masterchef 90. Sappiate che intanto quello che potete fare tra un pezzo e l'altro è vado a vedere cosa fanno sti due pirla sui loro social. Guarda pure, senza alcun problema, ma soprattutto guarda un po' se il Dennis Jack di turno una volta ogni 70.000 anni mi fa una parte mixata di video, che è una cosa che l'ha sempre caratterizzato. All'inizio ne faceva tanti, poi l'hanno bloccato su Facebook perché i diritti dei video non ce li avevamo. Quando non ci rompono i maroni, qualche video lo mixiamo anche, che è una cosa che al nostro Dennis Jack fa molto piacere. LED permettendo, mano libera permettendo, soprattutto pila funzionando, che è una cosa che ultimamente non accade quando facciamo i live. Fondamentalmente direi che mi metti l'ansia perché non hai messo a caricare la mano. Che detto così è un po' strano. Vabbè, Safri Duo, Samba Adagio, adesso arriva Mato Grosso con Love.

0: sempre dal 93 con la mia marmitta staccata. Noi Salinas con Bip Bip nel remix di Fargetta dal 93, e a questo punto, dopo averlo ascoltato su MasterChef, dov'è che l'abbiamo ascoltato?
1: Non è facile effettivamente MasterChef.
0: A volte MasterChef 90 non è. È arrivato il momento di quella cosa, come posso definirla? Io potrei anche celebrarla col silenzio. Da adesso.
1: Non sarebbe una cattiva idea.
0: Invece parlo. Cinque brani che fusi fra loro, come se fossero una fonduta perfetta. Dove mettete il Mastdammer, no? Il Lerdammer, l'Emmental, la Fontina e l'Asiago insieme, e poi andate all'ospedale perché prendete 770 di colesterolo. Però è una roba perfetta, una fusione perfetta di stili che insieme ne tirano fuori un unico suono inimitabile. Vabbè, è il mashup di Dennis Jack. Mi hai guardato malissimo.
1: Volevo capire dove
2: MasterChef 90 presents The Mega Mash of the Week.

Era il mashup, anzi il mega mashup by Daniel Jack. Abbiamo ascoltato un sacco di robe belle e soprattutto molte cose internazionali, salvo anche quella italiana ma internazionalizzata, perché Robert Miles a suo tempo è stato, insomma, pace alla sua anima,